A esta capurrit che nei gahat ande cuhats ambuleha la viene dalla speros du passat. Scies malizi, ni vergugno, scies da machante. Fu disere che stesso che il dave po' vuole scrivere.

Piazza Sant'Unicula si fece a uco le fa, non tua traversa sera, cinque a sette a spasso.